leziosa. Avrás che cosa è mo, è mo, è mo, è mo, è mo, ma di che non ci sta qualcuno po', che nulla, nulla.